0: non so neanche mi desideri cominciare incontrai ai papà mi desideri cominciare incontrai agli infatti per dare ieri incontrai agli migliori incontrai agli migliori incontrai agli migliori incontrai agli migliori incontrai agli migliori incontrai agli migliori incontrai agli migliori incontrai agli migliori incontrai agli migliori incontrai agli migliori incontrai agli migliori incontrai agli migliori incontrai agli migliori incontrai agli migliori incontrai agli migliori incontrai agli migliori incontrai agli migliori incontrai agli migliori incontrai agli migliori incontrai agli migliori incontrai agli migliori incontrai agli migliori incontrai agli migliori incontrai agli migliori incontrai agli migliori incontrai agli migliori incontrai agli migliori Vani che ne ingiai ai Vani che ne furo ai Gai ne che ne ti roca Figli di ne sto avuta Quando vai per il suo santa Quando sai per il suo amica Potere per il suo sbuta Gai veri ne mutata Gai Kurtane dini onu zor ikara Bokunu yine uğraş yere Sanam kurumla uğraş yere Yavrara giri yere Yine dokunu adını yaş yere Acini yere yayın Acini yere yayın Acini yere yayın Bu paru ay yon Yayın Tabu yeravi yayın Ama Dile que son reino, al que estoy si voy a un
1: Tabii ki, o da
0: ಸೇವಿದ ಅದೋಗಿಲ್ವ ಓದಿನಿ ಕಿಲದ ಹತ್ತಡೋಗಿಲ್ವ ಹೋಗ ಹೋಗ ಕಜಿದ ಹರೋಗಿಲ್ವ ಧೂತವುಳಿ ಮನಿದ ತೆರೋಗಿಲ್ವ ನುವ ನಿಗೆ ಆರ ತೆರೋಗಿಲ್ವ ಕೈ ನಿಮ್ಮ ತಿನಿಯೈ ಕೈಗಿರುವಲ್ಲಿ ಹರಿದ ತಿರುಗಿಲ್ವ ಹೋಗ ನೋಡ ಹರಿದ ತಿರುಗಿಲ್ವ ದೇವರಿ ಕೇಳು ಮರ ಗಿಲ್ವ ಕಲಿಗಿರುವಲ್ಲಿ ನಪ್ಪ ಗಿಲ್ವ ಕೈ ನಿಮ್ಮ ತಿನಿಯೈ ಹರಿಯ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಮಾರಾಯಿ ಕೇಳಿ.